0: Mia ragazza, occupo la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo

0: al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza cor di uomini, ripara cor di mali. In pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compa.

cristolo d'un palcico mirabile liquore di copie delle cimici o sempre distruttore di cui certificati autentici vollati toccar vedere legge a ciascheduno farò per questo mio specifico simpatico prolifico un setuagenario e maletudinario nonno di 10 bamboli ancora diventò di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò e questo

vedo, per pochi io vedo do. E i nove paralitici, stridisce gli apopetici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, panichini, le scafole, le racchitini, e fino al mal di fegato,

portato bella posta da lontano mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

ecco qua, così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si

0: giuliotto!
1: Ehi!
2: Ehi! Signore!
0: Sovraccio!
2: Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
3: Oh!
2: Sicuramente è un affar geloso assai!
0: Impacciarsi!

va ben, così. C'è cosa da ridere? Questo sia un mito. Ora la mia scopole. Se non la vieni qua, va ben, ora la mia scopole. Se non la vieni qua, che cosa trova a ridere? Cosa è stato di marina?

0: e matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

che cantar vi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Tondoliera e il senator Tre Denti. Marcarola due voci. A te.

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere qual veggo nuvoletta.
2: Dimmi niente,

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto. Se anticipare l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi.
1: No, dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto. Se anticipare l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi.

0: Mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: maestà, la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, tu!
0: L'anguilla e sospirava senza ombra di speranza e per avere una goccia del farmaco.

cella, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani

0: si parla qui dal piede.
1: Sovete molto tardi, ancora un suo mi chiede.
0: Render voi gelosi e pazzi, donne vedo per ragazzi.
1: Non mi alletto nella mia agini, tornare in tua innamorata.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino non è poco.
0: Un cotino, un matessino.

dall'arte mia. Hai la bocca così bella, hai la bocca fesseria. Hai la migliore fratello, così guido con gipenno. E bruciare con il vento, e bruciare i ceneri. E bruciare i ceneri. Ah, lo vedo, non ricordo.

Ne si presenta in parte mia. Re Concella. Re Concella. Re Concella. Se non mi dà sino, prima Concella, questa bocca non ci perde. E da voglio spezzeria. Sì,

0: eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente a far l'indifferente, si seguiti così finché non viene ella a spiegarsi.
1: Ne morirò

0: sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento

lascio un gran tesoro, tutto è lui sano che pelle, allegria fortuna.